0: Hey!
1: Ezeneye!
0: Hey!
1: Ajaji!
0: Hey!
1: Ala!
0: Hey!
1: Osodie!
0: Hey!
1: Oje yin na mo so din nemo.